0: Grazie perché mi ricevi e non mi allontani.
1: Gracias porque me recibes, no me alejas de ti.
0: Grazie perché mi dai una gioia nuova.
1: Gracias porque me das un gozo nuevo.
0: Grazie perché questa sera stai salvando il mio sacerdozio.
1: Gracias porque esta tarde está salvando mi sacerdocio.
0: Che era condannato alla tristezza.
1: Que estaba en la tristeza.
0: Grazie perché allontani i miei nemici.
1: Gracias porque alejas de mí a los enemigos.
0: Io credo, Gesù.
1: Yo creo,
0: Jesús. Nel potere di questa preghiera.
1: En el poder de esta oración.
0: Credo nella professione del tuo nome.
1: Creo en la profesión de tu nombre.
0: Perché sta scritto nella lettera ai Romani.
1: Porque está escrito en la carta a los romanos.
0: Se crederai con il tuo cuore.
1: Si crees en tu corazón.
0: E confessi con le tue labbra.
1: Y confiesas con tus labios.
0: Che Gesù è il Signore.
1: Que Jesús es el Señor.
0: Tu sarai salvato.
1: Tu serás salvo.
0: Se credi con il tuo cuore.
1: Con tu corazón,
0: se confessi con la tua bocca
1: y confiesas con tus labios,
0: che Gesù è il Signore,
1: que Jesús es el Señor,
0: tu sarai salvato.
1: Tu serás salvo.
0: Dillo con me.
1: Dillo.
0: Conmigo.
1: Dillo conmigo.
0: Dillo conmigo. Io credo con il mio cuore.
1: Yo creo en mi corazón.
0: E confesso con le mie labbra.
1: Y confieso con mis labios.
0: Che Gesù è il Signore.
1: Que Jesús es el Señor.
0: E per questo sono salvato.
1: Y por esto estoy salvado.
0: Credo con il mio cuore.
1: Yo creo en mi corazón.
0: Confesso con le mie labbra.
1: Confieso con mis labios.
0: Che Gesù è il Signore.
1: Que Jesús es el Señor.
0: E per questo sono salvato.
1: Y por esto estoy salvado.
0: Fai un questo sono salvato.
1: Y por esto estoy salvado.
0: Credo con il mio cuore.
1: Yo creo en mi corazón.
0: Confesso con le mie labbra.
1: Confieso con mis labios.
0: Che Gesù